0: Popodne s Tinom, nedeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.